Et Figaro, sont quoi? Figaro, sont quoi? Figaro quoi? Figaro là, Figaro là, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto battisse, sono come fulmine, sono fretta, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Bravo figura, bravo bravissima, bravo figura, bravo bravissima, te fortuna, non mancherà. Bravo figura, bravo bravissima, bravo figura, bravo bravissima, te fortuna,

0: guerrine. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto?
2: Sì.
1: Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: Basta, basta, perdito!
1: E gioia!
0: Gioia!
1: Pace!
0: Pace! Ho capito, ho capito! Ho scelto il nonna!
1: Bandicore!
2: Pace, gioia!
0: Basta, basta!
1: Gioia!
0: Basta, perdito! Ma che bello destino!
3: Il vecchio non mi conosce!
0: Ma che barbara giornata!
3: Ma mia sorte fortunata!